0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati. National FM
1: sentiasa di hati.